0: 助啦。咁所以我自己 look back 嘅時間，我覺得呢個即係好似速成班咁樣咯，即係你要好快就要掌握成件事。咁呢樣嘢對於日後我帶領個團隊點樣去去更加讓我哋嘅工作做得更好，我覺得其實係一個好好嘅一個 lessons 咯。
1: 根本上係俾你一個好大嘅禮物，咁即係英文嘅叫 blessing in disguise。即係佢根本上係一個祝福，但係咧佢扮到咧就係令到你好唔舒服。但係如果你用即係用個良心啦，真善美啦，呢個係真理，你用個善心將件事做好，人哋看在眼裏啊嘛。有句説話啊，全世界都係睇住你噶，不過你唔知道全世界睇你啫嘛。佢睇住你嘅時候，睇下你點做。其實有時唔係要個結果啊。佢真係睇下你做啲乜呢，你搞啲咩，呢個係咪對版呢，咁佢就會咩呢，收貨啦。好啦，今次呢就輪到我啦，我嚟點歌啦。咁我諗穿塞咗喺呢兩個鐘都係講個愛字㗎，我覺得。咁有一隻歌叫愛是永恆，係張學友唱嘅。咁你聽下歌詞，你就知道我想講咩俾你聽啦。
0: 呢首歌好熟悉啦。
1: 所以我點囉，唔俾你點。好啊，請大家欣賞。愛是永恆，張學友。